Njamdi Sappo e minti joyi ha nder suudu radio Kobra Abakar Moussa mi yettima be kudindiral

Sotto zo, sawa sawa carra di chat, eccetera. Bene, de giga di gramador collaboratana, che ci come donna, che ci come di menanda grede, a San Felicicana, Shukurturk, Angi Murinduru. Regia, attenzione a Jim Terroji, cabin technique da Chingana Chuki, Alfred Mre, stagiaire, Eli Mohammed Tijani. Car mi cura de Jangana Tan Sale, Mohammed Sale, a detta in a catenata Umar Idris, Umar Erra Banana Branyandek. Amachatrana loco fricina, moshana de chafena, tendaman nijaka hamjuno. Salam alaikum.